0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
4: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci siamo bene e ci arrangiamo.
5: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
7: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
8: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
9: Qui mi trovo a Miami Beach.
3: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci siamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.
9: Ai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in caso in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci siamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in caso in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale, una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci siamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.
9: Bad Bunny.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Tamo in vivo. Sube, sube, sube il mic. Sube, sube.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.
9: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle di sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci siamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello, invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare, che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Bentrovati da Umberto Cascone. Spagna per la seconda volta campione del mondo di calcio decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. 16 anni dopo il Sudafrica, la Roja inanella ancora una volta la doppietta europeo-mondiale. Delusione per l'Argentina, rimasta in 10, Messi in lacrime durante la premiazione. Nella notte due petroliere colpite e incendiate a Hormuz cercavano di passare senza autorizzazione, dicono i Pasdaran. Nuovi pesanti raid aerei americani. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei tre soldati morti nei giorni scorsi. L'Iran colpisce una base americana in Kuwait. Resta caldo anche il fronte ucraino. Secondo Kiev, tre missili russi hanno colpito un mercantile turco carico di cereali. 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. Il bilancio: nelle ultime 24 ore almeno 20 morti e 140 feriti nei raid di Mosca in Ucraina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di Abderrahman Rahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Gli agenti lo avrebbero immobilizzato al suolo, anche usando spray al peperoncino. In un video l'uomo sembra soffocare e chiede aiuto senza successo. La sorella: voglio giustizia, voglio vendetta. Giallo a Eboli, nel Salernitano, il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito, trovato carbonizzato in auto, sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola. Accanto al cadavere trovati alcuni bossoli, non si esclude alcuna pista. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Belgio e allunga in testa alla classifica. Non vinceva da 3 gare. Bene le Ferrari, secondo Leclerc, quarto Hamilton, soddisfatto Vasseur. Siamo andati più forte del previsto. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. 3 persone sono decedute in località balneari del Salento in seguito a malori provocati probabilmente dal gran caldo. È accaduto nelle scorse ore. Le vittime avevano 73, 79 e 90 anni. In tutti e 3 i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Il caldo concederà una tregua probabilmente a partire da domani. Quelle vissute sono state al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo, messi in fuga proprio dall'aria eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo. Quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a 2 passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca e si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato. Evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune. Nel campo rom solitamente risiedono 150 persone. Furto negli uffici dell'anagrafe al comune di Brindisi. I ladri sono fuggiti con 20.000 euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. Stando alle indagini, sarebbero entrati da un ingresso secondario. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba. A tribe called Quest.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Umberto Cascone. Spagna per la seconda volta campione del mondo di calcio decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. 16 anni dopo il Sudafrica, la Roja inanella ancora una volta la doppietta europeo-mondiale. Delusione per l'Argentina, rimasta in 10, messi in lacrime durante la premiazione. Nella notte due petroliere colpite e incendiate a Hormuz cercavano di passare senza autorizzazione, dicono i Pasdaran. Nuovi pesanti raid aerei americani. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei tre soldati morti nei giorni scorsi. L'Iran colpisce una base americana in Kuwait. Resta caldo anche il fronte ucraino. Secondo Kiev, tre missili russi hanno colpito un mercantile turco carico di cereali. 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. Il bilancio: nelle ultime 24 ore almeno 20 morti e 140 feriti nei raid di Mosca in Ucraina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di Abder Rahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Gli agenti lo avrebbero immobilizzato al suolo anche usando spray al peperoncino. In un video l'uomo sembra soffocare e chiede aiuto senza successo. La sorella: voglio giustizia, voglio vendetta. Giallo a Eboli nel Salernitano, il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito trovato carbonizzato in auto sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola. Accanto al cadavere trovati alcuni bossoli, non si esclude alcuna pista. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Belgio e allunga in testa alla classifica. Non vinceva da 3 gare. Bene le Ferrari, secondo Leclerc, quarto Hamilton, soddisfatto Vasseur, siamo andati più forte del previsto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. 3 persone sono decedute in località balneari del Salento in seguito a malori provocati probabilmente dal gran caldo. È accaduto nelle scorse ore. Le vittime avevano 73, 79 e 90 anni. In tutti e 3 i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Il caldo concederà una tregua probabilmente a partire da domani. Quelle vissute sono state al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo, messi in fuga proprio dall'aria eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14.30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo. Quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a 2 passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Japigia. Le fiamme sono partite da una baracca e si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato. Evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune. Nel campo rom solitamente risiedono 150 persone. Furto negli uffici dell'anagrafe al comune di Brindisi. I ladri sono fuggiti con 20.000 euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. Stando alle indagini, sarebbero entrati da un ingresso secondario. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Bologna si indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, bloccato al suolo dalla polizia nel tentativo di calmarlo a seguito di una chiamata al 112. Uno degli agenti portava una bodycam, il filmato sarà determinante nel ricostruire quanto accaduto. In un video la vittima chiede aiuto, senza successo. Nella notte ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, bombe americane sui siti di lancio di droni e missili e sul cantiere di una centrale nucleare. Vendichiamo i soldati caduti negli ultimi giorni, dice Trump. Teheran risponde con missili in Kuwait e Bahrain, a Hormuz incendiate due petroliere. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Morto ieri sera a 75 anni il comandante Alfa, sottufficiale dei carabinieri tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'arma. Nato a Castelvetrano, l'identità del luogotenente è sempre rimasta segreta. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. 3 persone sono morte in località balneari del Salento in seguito a malori provocati probabilmente dal gran caldo. È accaduto ieri. Le vittime avevano 73, 79 e 90 anni. In tutti e 3 i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento. Vittima un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite all'interno del locale. Il giovane è stato dimesso ieri pomeriggio. Continuano le indagini per identificare il responsabile. Sono stati spenti gli incendi che si sono unificati in un solo fronte, divampati ieri nell'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato circa 150 ettari di macchia mediterranea e hanno coinvolto anche una roulotte andata completamente distrutta. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, elicotteri e Canadair. Ed è stato domato anche l'incendio scoppiato venerdì scorso in un centro stoccaggio rifiuti di San Paolo di Civitate nel Foggiano. Sono state avviate le attività di bonifica. I controlli sulla qualità dell'aria effettuati dall'ARPA hanno dato esito negativo. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: al tuo cuore.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori, 954 denunce, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 immobili ispezionati, confiscati anche 300.000 euro in contanti e 136 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti centri di comando e basi di lancio. Secondo i media statali di Teheran, i raid americani hanno preso di mira anche diverse località nella città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. In un video shock girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La sorella chiede giustizia mentre monta la polemica politica. Il giallo dell'omicidio di Luigi Esposito e il giornalista trovato carbonizzato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. Al setaccio le immagini della videosorveglianza, si segue la pista personale. Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita del 53enne, l'ultima telefonata venerdì sera a un collega. È morto ieri sera, a 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei Carabinieri, tra i fondatori del gruppo di intervento speciale. Originario di Castelvetrano, nel Trapanese, era considerato il militare più decorato d'Italia. La sua identità è rimasta segreta fino a oggi. Calcio, fiesta, Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, 16 anni dopo la prima in Sudafrica. Le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina, grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi chiude in lacrime. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Incendi in Puglia. Sono stati spenti i roghi divampati ieri nell'area compresa tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, elicotteri e Canadair. Registrati incendi anche nel Brindisino, a Celle Messapica, distrutto un ettaro di vegetazione. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Non ci sono feriti. Questo pomeriggio sit-in a Bari davanti a Palazzo di Città di cittadini e associazioni ambientaliste. Basta strage di alberi, denunciano i manifestanti. Preoccupa l'abbattimento di numerosi arbusti registrati negli ultimi tempi, soprattutto a causa dei lavori del BRT, il nuovo sistema di trasporto pubblico elettrico. Furto negli uffici dell'anagrafe del comune di Brindisi. I ladri sono fuggiti con 20.000 euro, provento delle pratiche per l'attivazione delle carte d'identità elettroniche. I ladri sarebbero entrati da un ingresso secondario, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Quelle vissute sono state al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi, caldo insopportabile anche sulle spiagge. Sentiamo.
4: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
5: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
6: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
7: Mi diverto, vengo un paio di ore.
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
3: Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. It's a top selector.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti. Nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30. Troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia, spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti. Nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia, spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.
1: Ben Christy Notes.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti. Nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli. Confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30. Troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La morte di Abderrahim Fakir avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia. La procura iscrive 6 persone nel registro degli indagati, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, e spiega c'è altro oltre al video registrato. Agli agenti applicata la nuova norma sullo scudo, si procede per il reato di omicidio colposo. Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nel 2024 a Rozzano, nel Milanese, uccise con un coltello Manuel Mastrapasqua, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie da 14 euro. La sentenza nel processo d'appello a Milano. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti. Sono le parole del neo premier laburista Andy Burnham, che traccia la linea del suo governo. Poche ore prima il discorso d'addio di Starmer: lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che però apre ai negoziati ma avverte: Hormuz non sarà usato contro di noi. Nella notte raid incrociati nel mirino dei Pasdaran, centri di comando americani in Siria e Giordania. Sul caso di Mario Roggero prende posizione anche Elon Musk. Il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese viene difeso dal patron di Tesla. Si tratta di una follia, scrive su ex. Giudice e PM sono da condannare. Festa a Madrid e nelle altre città della Spagna per la conquista delle Furie Rosse dei mondiali di calcio, dopo aver sconfitto in finale l'Argentina, seconda coppa nella loro storia. Il presidente della FIGC Malagò, tra qualche giorno il nome del nuovo CT dell'Italia. Nel fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30. Troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La morte di Abderrahim Fakir avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia. La procura iscrive 6 persone nel registro degli indagati, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, e spiega c'è altro oltre al video registrato. Agli agenti applicata la nuova norma sullo scudo, si procede per il reato di omicidio colposo. Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nel 2024 a Rozzano, nel Milanese, uccise con un coltello Manuel Mastrapasqua, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie da 14 euro. La sentenza nel processo d'appello a Milano. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti. Sono le parole della neo premier laburista Andy Burnham, che traccia la linea del suo governo. Poche ore prima il discorso d'addio di Starmer: lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che però apre ai negoziati, ma avverte: Hormuz non sarà usato contro di noi. Nella notte raid incrociati nel mirino dei Pasdaran, centri di comando americani in Siria e Giordania. Sul caso di Mario Roggero prende posizione anche Elon Musk, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese, viene difeso dal patron di Tesla. Si tratta di una follia, scrive su X. Giudice e PM sono da condannare. Festa a Madrid e nelle altre città della Spagna per la conquista delle Furie Rosse dei mondiali di calcio, dopo aver sconfitto in finale l'Argentina, seconda coppa nella loro storia. Il presidente della FIGC Malagò, tra qualche giorno il nome del nuovo CT dell'Italia. Nel fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto 1 ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite, ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alle 19 manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dalla polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Era stato chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura, oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori sanitari. Per gli agenti è attivato lo scudo. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump: sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti, dice. La diplomazia comunque va avanti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Gli Houthi intanto annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Hamas sceglie il nuovo leader dell'ufficio politico. Il neo premier Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista inglese di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo discorso a Downing Street promette: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni e si impegna a presentare un piano di sviluppo per il paese per i prossimi 10 anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro, firmato un documento per rafforzare il dialogo politico, siglato anche un accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, calano drasticamente le frodi sui bonifici istantanei, registrando una riduzione del 38% delle truffe legate all'efficacia delle nuove contromisure digitali. Grazie alla prevenzione e alla comunicazione c'è una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Calcio: grandi festeggiamenti per il trionfo della Spagna nella finale dei mondiali contro l'Argentina. Le Furie Rosse sono sbarcate nel pomeriggio a Madrid, tifosi ancora in festa. Re Felipe celebra su X il secondo titolo iridato, parlando di convinzione di una grande squadra che ha portato il paese ai massimi livelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: keep your head up.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cache, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

leggi dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Yeah, yeah, yeah.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alle 19 manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dalla polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Era stato chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura, oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori sanitari. Per gli agenti è attivato lo scudo. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump: sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti, dice. La diplomazia comunque va avanti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Gli Houthi intanto annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Hamas sceglie il nuovo leader dell'ufficio politico. Il neo premier Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista inglese di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo discorso a Downing Street promette: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni e si impegna a presentare un piano di sviluppo per il paese per i prossimi 10 anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro, firmato un documento per rafforzare il dialogo politico, siglato anche un accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, calano drasticamente le frodi sui bonifici istantanei, registrando una riduzione del 38% delle truffe legate all'efficacia delle nuove contromisure digitali. Grazie alla prevenzione e alla comunicazione c'è una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Calcio: grandi festeggiamenti per il trionfo della Spagna nella finale dei mondiali contro l'Argentina. Le Furie Rosse sono sbarcate nel pomeriggio a Madrid, tifosi ancora in festa. Re Felipe celebra su X il secondo titolo iridato, parlando di convinzione di una grande squadra che ha portato il paese ai massimi livelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sto all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia, spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto 1 ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione Toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: or is it love?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato, si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione Toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Operator.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano Lepore ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano Lepore ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Manni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Manni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace